0: soon.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Tra Piemonte e Liguria sulla A26 dei Trafori dalle 21 alle 5 chiusura del tratto compreso tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. In Liguria sulla A10 dei Fiori dalle 22 alle 6 chiusura del tratto tra la A26 Genova-Gravellona-Toce e Arenzano verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Livorno dalle 23 alle 6, chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusa la carreggiata in direzione di Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova nella stessa fascia oraria, chiusura del tratto tra Occhio Bello e Villa Marzana verso Padova. Sulla A27 Mestre e Belluno dalla mezzanotte alle 6, chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: RVL Disco Night.
13: RVL Disco Night.
14: Salida del vuelo con destino a la

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Tra Piemonte e Liguria, sulla A26 dei Trafori, dalle 21 alle 5, chiusura del tratto compreso tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. In Liguria, sulla A10 dei Fiori, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra la A26 Genova-Gravellona-Toce e Arenzano verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Livorno, dalle 23 alle 6, chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. In Lombardia, sulla 8 dei Laghi, tra le 21 e le 5, chiusa la carreggiata in direzione di Milano, tra Solbiate e Arno e la diramazione Gallarate-Gattico. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, nella stessa fascia oraria, chiusura del tratto tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. Sulla A27 Mestre e Belluno, dalla mezzanotte alle 6, chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.

0: più.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta,
2: le emozioni più forti
3: te le regala RDL la radio,
2: anche d'estate.

0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183esimo giorno del calendario gregoriano e il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia, campione del mondo in carica, beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è? E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calw il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicolò Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono e i poveri come possono.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. A 7 da tanti giovani ossolani, due minorenni che il 20 giugno hanno partecipato a una rissa a Vogogna, tutti hanno già provvedimenti simili, per uno di essi è addirittura l'ottavo. Oggi tra le 12.30 e le 13.30 la statale del Sempione sarà chiusa in entrambe le direzioni, in località Balmoreglio nel comune di Trasquera, nella cava attigua verrà eseguita una importante esplosione. Entrata in vigore a Domodossola la cosiddetta sosta gentile su tutti i parcheggi blu, il primo quarto d'ora è gratuito. Bisogna però passare comunque dal parcometro o dall'app Domodossola Parking. Verbania Capitale dei Giardini Storici a ottobre, Villa Taranto e Villa Giulia ospiteranno il Forum dei Giardini Storici e degli Orti Botanici dedicato alle sfide del cambiamento climatico.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 2 luglio, soleggiato con temperature tra 15 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico, oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 2 luglio. Si è chiusa a Taormina la 20ª edizione dei Nations Award con un parterre di stelle del cinema, dell'architettura e dell'archeologia. Gli attori Sergio Castellitto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Margherita Mazzucco in veste di madrina, ma anche la scrittrice Margaret Mazzantini, il celebre archeologo ed egittologo Zahi Abbas e l'architetto Mario Cucinella. Grandi personalità del panorama artistico e culturale contemporaneo, protagonisti al Teatro Antico di Taormina, nella manifestazione ideata e promossa dal presidente Michael Curatolo con la direzione artistica di Marco Fallanca. Curatolo.
3: Il cinema sicuramente in Sicilia è sempre stato un denominatore fortissimo, è sempre stata una terra di grandi scenari in cui presentare le nostre bellezze. I temi ritrattati nei più grandi film, dal Gattopardo al Padrino, ricorrono mai nella cultura internazionale.
2: Un viaggio potente alla riscoperta di due grandi della musica italiana è il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia. Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, che restituisce con la sua inconfondibile sensibilità i brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Anime Salve, il 13° e ultimo album in studio di De André, realizzato con Fossati, è uscito 30 anni fa. Una pietra miliare del cantautorato italiano, Mannoia.
4: Ogni canzone meriterebbe di essere letta e riletta, sentita e risentita, perché ogni volta che canti, anche io che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro mentre lo dico. Riproporre quei temi con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Cioè, quel disco, a parte che quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella direzione, per cui credo che sia quasi un atto politico.
2: È stata inaugurata a Tokyo con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia la mostra Mishima Pasolini, indizi per un confronto senza tacere, senza abbassare lo sguardo, ospitata all'Istituto Italiano di Cultura fino al 29 luglio. Esposizione organizzata dal Ministero della Cultura, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e da Suazes, è un progetto espositivo internazionale inedito che pone in dialogo per la prima volta due tra le più complesse, inafferrabili e iconiche figure intellettuali del Novecento. Entrambi scrittori, registi, drammaturghi e saggisti, Pasolini e Mishima hanno sviluppato una ricerca artistica totalizzante in cui letteratura, cinema, teatro, corpo ed estetica convergono in una visione stratificata della contemporaneità. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: Buongiorno e buon giovedì, è il 2 di luglio. Com'è andata questa giornata, il 1 di luglio passato da qualche ora? Sì, perché ci siamo salutati noi nelle ore del mattino, poi ci ritroviamo ancora una volta a dare il buongiorno. Ma ieri, raga, mamma mia, temporali, caldo che se ne va o che viene, grandine, cose di vario tipo in buona parte dell'Italia. Intanto noi cerchiamo di resistere anche a questa giornata e soprattutto avvicinarci al weekend. Con tante cose da scoprire, perché no? Allora noi ci prepariamo in questo modo, la tazza di caffè, la bella musica e il mondo di RVL alla radio. Buondì.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Infatti Alfa con buon vento, che vento ieri, mamma mia, io ero a casa nel pomeriggio attanagliata e la grandine, la pioggia e i gatti spaventati a cercare i gatti che non si trovavano, e uno vicino alle scale, l'altra sul letto spaparanzata. In ogni caso è andata. Che cosa succederà nelle prossime ore? Beh, noi speriamo nell'evoluzione del tempo e del meteo e soprattutto nell'arrivo del weekend. Se volete commentare con noi 0323 55 21 24, andiamo avanti perché la bella musica non si ferma, noi ci vogliamo svegliare con un po' di movimento, anche con Talk to You.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

Nice American Girls, super ragazze, ma girl power mica tanto. Solo il 27% dei professori ordinari italiani è donna, lo sapevate? Nell'area clinica si scende al 23%, stessa percentuale per quello che riguarda le primarie ospedaliere in Italia. Alcuni dati degli esperti, soprattutto le donne che dovrebbero ricoprire delle alte cariche, non è sempre così. Il mancato accesso delle donne ai ruoli di leadership non è solo una questione di equità, ma un limite strutturale che penalizza la qualità dell'innovazione, la competitività della ricerca e l'efficacia dell'intero sistema sanitario. Sprecare talento è un errore che nessun sistema può permettersi. Ovviamente tutti ne parlano, però bisogna fare veramente qualcosa. Cerchiamo di capire come. Quando

trasmissione estiva di Annalisa nella mattinata di RVL la radio. Stiamo parlando di donne al potere, in carica anche nell'ambito medico. In meno di 5 anni il numero di donne alla guida delle università italiane è più che raddoppiato. Anche in questo caso le magnifiche rettrici italiane sono 21 su 85. Ma fuori dalle aule le carriere femminili restano più fragili, i ruoli importanti sono maschili. La scarsa presenza delle donne in queste posizioni è un gap sistemico e soprattutto nell'ambito accademico e sanitario non è un'anomalia residuale ma un meccanismo che si autoriproduce. Una ricercatrice brillante rallenta la sua carriera per la maternità mentre il collega va avanti. A 45 anni lui ordinario e candidabile a primario, lei no, non per scarso merito ma perché il sistema è calibrato su profili biografici maschili senza interruzioni. Tutto questo sta andando avanti anche con l'intelligenza artificiale perché i modelli sono sviluppati su dataset prevalentemente maschili. Cambierà qualcosa e speriamo di poterlo vedere presto.

0: gratuitamente Gold Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. Il gruppo sportivo Costognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Super Trailers.
16: I Minion sono tornati.
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Shakira e Burna Boy, continua la saga dei mondiali. Non parliamo di calcio ora, ma parliamo di tennis, mentre questa canzone ci accompagna naturalmente con la palla che rotola sui campi di calcio. Dopo le prime avventure di Wimbledon, Sinner nello spazio, un asteroide porta il nome di questo tennista. Il Working Group Small Bodies Nomenclature dell'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro ad un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 presso l'osservatorio di Campo Imperatore Dauntin toscano, l'asteroide si chiama ufficialmente 120097 Yannick Sinner. A richiedere la dedica, su suggerimento del gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, sono stati due degli scopritori, l'astronomo Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'osservatorio di Montelupo Fiorentino. Capito?

domenica di Saif arriva magari fra qualche ora, visto che siamo solo a giovedì. Ma torniamo all'asteroide che ha il nome di Yannick Sinner. I due astronomi hanno voluto dedicare questo asteroide al tennista non solo per i suoi straordinari successi sportivi che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa, un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Ecco, ora la sua grandezza è scritta anche tra le stelle, con un testo ufficiale della citazione che è stato approvato dagli esperti. Yannick Sinner, an Italian tennis player who is one of the world's top tennis players. He has won the Australian Open twice, Wimbledon and the US Open, and twice been a member of the winning team for the Davis. Capito? Due volte capito, sì, lo so.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Serial Lover con Sienna Spyro con RVL alla radio. Un momento quark legato ai vulcani, soprattutto a chi studia i vulcani. Tra emissioni di gas e fluidi termali dove la vita estrema incontra i fenomeni più profondi del pianeta. Infatti nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, è partita la Vulcano Summer School, una scuola aperta gratuitamente a 160 studenti arrivati da 20 paesi del mondo per esplorare sul campo le nuove frontiere della ricerca. Questa scuola è un luogo unico di interazione fra studenti e docenti provenienti da tutto il mondo, dove gli studenti possono toccare così con mano l'attività di ricerca e professionale che spazia dalla chimica alla biologia alla geologia. È un training di pochi giorni, hanno partecipato quest'anno 160 studenti provenienti da tutto il mondo e qui hanno la possibilità di formarsi sul campo attraverso attività di campionamento e studio delle dinamiche di interazione tra la geologia e la biologia del nostro pianeta. Affascinante.

amici con Maledetto Me, la storia questa mattina, la scienza questa mattina, le curiosità, dopo aver visto ancora una volta le attività dei vulcani in Italia, insomma di notte veramente affascinante ma fa anche molta paura. Negli ultimi 30 anni si è scoperto come la vita del pianeta sia presente nei posti più disparati e più strani, dalle profondità degli oceani all'Antartide fino ai vulcani, dicono gli esperti. Abbiamo compreso che il nostro pianeta funziona in maniera integrata tra biologia e geologia, dicono gli esperti dell'Università Federico II di Napoli, e per le sfide del futuro dobbiamo preparare professionisti che guardino ad un sistema integrato dove biologia e geologia interagiscono. Questa scuola alla fine è il posto migliore al mondo dove imparare questo tipo di interazioni. Beautiful Freaks, Mecca.

0: Nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del tiro a segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna Austria, nella notte Portogallo Croazia e Svizzera Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del tiro a segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese. Tornerà qualcuno fra qualche giorno e quindi saranno gioie, non dolori. Speriamo almeno dai biglietti che non si trovano o si trovano e dagli alti costi dei mezzi di trasporto. Aperte le candidature a Make It Circular, il contest di Maker Faire che premia le migliori idee sul consumo circolare. In palio 5.000 euro complessivi per le migliori idee che si basino sui valori del riciclo, del riuso e della coprogettazione. Per partecipare c'è tempo fino al 1 ottobre sul sito Maker Faire Roma, il grande evento dedicato all'innovazione che è in programma dal 23 al 25 ottobre. L'Italia è tra i paesi più avanzati d'Europa nell'economia circolare industriale, dicono gli esperti. Ha un tasso di riciclo degli imballaggi che ha già superato il 76%, eppure il quadro cambia quando si sposta l'attenzione dalla gestione dei rifiuti alla prevenzione. E ne parliamo dopo l'ISO.

italiani ricicloni, lo diciamo spesso, ma le cose non vanno molto bene a quanto pare. Il tasso di raccolta dei RAE, ad esempio, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è al 29,6%, meno della metà dell'obiettivo europeo del 65%, mentre la rete della riparazione, della riuse e dell'allungamento della vita dei prodotti resta frammentata. Proprio per incentivare nuove soluzioni circolari è nata Make It Circular, sesta edizione, che all'interno dell'appuntamento di Roma premia iniziative capaci di mostrare in modo pratico come un prodotto, un materiale, un servizio possono avere una vita più lunga e generare meno spreco. In palio 3.000 euro per l'idea che verrà considerata la migliore e due premi da 1.000 euro ciascuno per due menzioni d'onore. Iscrizione aperta a tutti fino al 1° ottobre. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito di Maker Faire.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Eccoci a un nuovo appuntamento. Ci sono file sulla 9 Milano-Chiasso, all'altezza di Chiasso, andando in direzione Milano. Per quanto riguarda il maltempo, un violento nubifragio caratterizzato da forti raffiche di vento, intense piogge e grandinate si sta abbattendo su Milano e gran parte della Lombardia in questi giorni. Ingenti i danni tra caduta alberi e tetti scoperchiati. Chiusi i parchi cittadini. La Protezione Civile ha diramato allerte meteo con raccomandazione ai cittadini di limitare gli spostamenti. Raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Sulla 8 Milano-Varese, attenzione, perché questa notte tra le 21 e le 5 del mattino sarà chiusa la carreggiata in direzione Milano tra Solbiate Arno, Albizzate e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico. Contestualmente sarà chiusa l'entrata di Solbiate Arno, Albizzate verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22, serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

viva l'estate, viva gli appuntamenti da non perdere con RVL la radio, ad esempio quello del venerdì dalle 18 c'è la Masera Pool Party, aperitivo e tigelle a ritmo di RVL la radio. Goditi l'app più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. La Masera Pool Party, è peccato non esserci, cosa ne dite? Noi vi abbiamo invitato, voi dovete esserci.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico, oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto, con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. 7 da tanti giovani ossolani, 2 minorenni che il 20 giugno hanno partecipato a una rissa a Vogogna, tutti hanno già provvedimenti simili, per uno di essi è addirittura l'ottavo. Oggi tra le 12.30 e le 13.30 la statale del Sempione sarà chiusa in entrambe le direzioni, in località Balmoreglio nel comune di Trasquera. Nella cava attigua verrà eseguita una importante esplosione. Entrata in vigore a Domodossola la cosiddetta sosta gentile, su tutti i parcheggi blu il primo quarto d'ora è gratuito. Bisogna però passare comunque dal parcometro o dall'app Domodossola Parking. Verbania Capitale dei Giardini Storici a ottobre, Villa Taranto e Villa Giulia ospiteranno il forum dei giardini storici e degli orti botanici dedicato alle sfide del cambiamento climatico.
14: Il meteo di RVL.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per giovedì 2 luglio, soleggiato con temperature tra 15 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
16: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e noi cantiamo le nostre notizie con la redazione che mi passa le veline, tutto sommato molto interessanti anche per le prime ore del mattino. Vogliamo parlare di tecnologia, dagli apparati per l'attacco che possono essere hackerati da virus informatici ai pacemaker alterati da remoto. I dispositivi medici stanno diventando più vulnerabili ai cyberattacchi. Dopo alcuni anni nei quali il numero di vulnerabilità identificate sembrava essersi stabilizzato, nel 2005 si è osservata una nuova crescita. Varie le vulnerabilità possono essere identificate dai ricercatori o aziende produttrici o scoperte eseguendo test di verifica per la sicurezza. Non necessariamente c'è un incidente reale o un paziente coinvolto. Spesso la vulnerabilità viene scoperta prima che venga sfruttata. Finora sono state individuate alcune decine di vulnerabilità e di conseguenza, secondo gli autori del rapporto, non siamo di fronte a un fenomeno che deve creare allarme sociale, ma un po' di strizza magari sì.

Lady Gaga con The Ricci Runway. Stiamo parlando degli attacchi cyber anche in relazione alla sanità e a quello che può essere vulnerabile, ai tanti dati che se ne vanno in giro. In ogni caso non è un vero e proprio segnale d'allarme, ma qualcosa è scattato. È un segnale importante perché la sanità sta diventando sempre più digitale e connessa, cresce quindi l'attenzione verso possibili punti deboli delle tecnologie medicali. Molti dispositivi medici sono progettati per restare in servizio per 10, addirittura 20 anni. Questo rende particolarmente difficile garantire oggi una protezione efficace contro minacce che potrebbero emergere tra 10 anni. Per questo motivo le nuove normative stanno introducendo un concetto nuovo, security by design. La sicurezza deve diventare un requisito di progetto fin dall'inizio e non qualcosa da aggiungere successivamente. Pensiamoci.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Venerdì 3 luglio dalle 9 alle 13 per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Per oggi è quindi tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Sofia De Antoinette, Hi My Love, ma scopriamola questa Sofia, 23 anni e una grande maturità artistica fuori dal comune. Una bella canzone, quella che stiamo ascoltando in questo periodo, un'introduzione magnetica, un vortice di synth trascinanti e melodie ossessive e la voce di Sofia che rende il brano unico. La musica di Sofia De Antoinette affonda le radici in un immaginario colto e viscerale. Tra le sue ispirazioni ci sono giganti come Leonard Cohen e Jeff Buckley, ma anche la poetessa Sylvia Plath e dei miti contemporanei come Lana Del Rey e Lola Young. E allora la ritroveremo non solo qui. Dovrai.

0: Achille Lauro, io e te, noi e voi, mettiamoci così una grande community, una grande family che sta vivendo questo giovedì, questi primi giorni di luglio e che va verso il weekend, soprattutto con un pensiero di vacanze e di partenze, forse, ma ne parleremo ancora domani. È in arrivo Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè, vi lascio con la nostra programmazione e con un'ottima giornata da vivere, ovviamente con la compagnia di RBL la radio, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta. Le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica. Non si ferma all'alta dei carabinieri, va fuori strada con il suo scooter e muore. Avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Un 62enne è stato ucciso in casa a coltellate a Civitanova Marche in provincia di Macerata. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. I sospetti si concentrano sulla compagna della vittima, una trentenne. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo, prossimo avversario il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code sulla 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra il raccordo della tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Trieste. Coda sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Rubatino in direzione Lecco e tra Brugherio e Lambrate verso l'Autosole. Ancora sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio-Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 a causa di un incidente. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android.

che inizia fresca, ci sono 23 gradi, c'è il sole, proprio le condizioni perfette, direi, soprattutto per chi magari oggi ha la fortuna di essere di riposo, di avere qualche ora libera, magari per andare in montagna o al lago, fare una bella passeggiata. Beh, ve lo auguro. Per tutti gli altri ci siamo noi a tenervi su di morale. 0323 55 21 24 è il numero WhatsApp se mi volete scrivere un messaggino, e se no ci sono i nostri social. Sui nostri social trovate anche il programma di Gialli e Vinili dal 17 al 19 luglio lungo Lago di Pallanza. Torna protagonista la letteratura gialla, noir, thriller. Ci sono un po' libri per tutti i gusti con la musica in vinile e il mercatino dei vinili da non dimenticare, quindi mi raccomando, segnatevi l'appuntamento, poi vi svelo anche i nomi di questa edizione, seconda edizione della rassegna voluta dal comune di Verbania. Partiamo direi ora con Giornale Caffè.

E sono Carol G e Manu Chao su RVL, la radio in Giornale Caffè, a iniziare il nostro appuntamento di oggi. E appunto vi dicevo, è stato svelato ieri il programma della seconda edizione di Gialli e Vinili che si terrà

a Verbania dal 17 al 19 di luglio sul lungo lago di Pallanza. Ci saranno autori di primo piano del mondo della letteratura gialla, noir, thriller del panorama nazionale. Trovate tutti i dettagli sui social di RVL La Radio, sulla pagina Gialli e Vinili. Vi svelo i nomi: allora Luca Ongaro, Fabio Massimi, Matteo Severnini. Questa è la novità di quest'anno, un appuntamento dedicato ai più giovani con una presentazione spettacolo per ragazze e ragazzi adulti con gli attori Costanza Colombo e Riccardo Nazzaroli, e poi Paola Barbato, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, con la direzione artistica di Lorenzo Sartori e con DJ set in vinile tutte le sere sul lungo lago di Pallanza. E la domenica pomeriggio a Villa Giulia si chiuderà tutti insieme con un aperitivo e un momento di festa, perché la letteratura è divertimento, anche la scrittura, soprattutto il genere giallo, è divertimento, è anche condivisione di storie, raccontarsi delle storie. Andiamo avanti con la musica su RVL, perché c'è la novità, è Tommaso Paradiso che è tornato.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Music is the answer. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Il gruppo sportivo Costognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Waterhouse Tiny Racing su RVL la radio, e andiamo a parlare di soccorso alpino. Ieri c'è stato un impegnativo intervento che ha visto le squadre raggiungere il lago dei Sabbioni. Siamo in alta Val Formazza per un bambino di 5 anni che stava male da alcuni giorni, da due giorni in un rifugio, e appunto l'elicottero non è potuto arrivare a causa del maltempo, e quindi sono andate le squadre a piedi a prenderlo e portarlo a valle prima della notte. Un medico lo aveva visitato sul posto, però appunto questo bambino non stava meglio, non è stato possibile neanche utilizzare la funivia dell'Enel, e quindi questi 5 volontari del soccorso alpino di Formazza lo hanno portato in barella fino a Riale, con loro anche la mamma e l'altro fratello del bambino. A Riale poi li ha aspettati un'ambulanza che ha portato tutta la famiglia, insomma, all'ospedale. Irama ora con Cabana.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
14: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia. La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: In ogni canzone
17: un brivido di piacere.
16: Sei su RVL La Radio.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
19: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 2 luglio. Si è chiusa a Taormina la 20ª edizione dei Nations Award con un parterre di stelle del cinema, dell'architettura e dell'archeologia. Gli attori Sergio Castelletto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Margherita Mazzucco in veste di madrina, ma anche la scrittrice Margaret Mazzantini, il celebre archeologo ed egittologo Zahi Abbas e l'architetto Mario Cucinella. Grandi personalità del panorama panorama artistico e culturale contemporaneo, protagonisti al Teatro Antico di Taormina, nella manifestazione ideata e promossa dal presidente Michael Curatolo con la direzione artistica di Marco Fallanca. Curatolo.
20: Il cinema sicuramente in Sicilia è sempre stato un denominatore fortissimo, è sempre stata una terra di grandi scenari in cui presentare le nostre bellezze. I temi ritrattati nei più grandi film, dal Gatto Pardo al Padrino, ricorrono ormai nella cultura internazionale.
19: Un viaggio potente alla riscoperta di due grandi della musica italiana è il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia. Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, che restituisce con la sua inconfondibile sensibilità i brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Anime Salve è il 13° e ultimo album in studio di De André, realizzato con Fossati e uscito 30 anni fa. Una pietra miliare del cantautorato italiano, Mannoia.
21: Ogni canzone meriterebbe di essere letta e riletta, sentita e risentita, perché ogni volta che canti, anche io che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro mentre lo dico. Riproporre quei temi con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Cioè, quel disco, a parte che quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella direzione, per cui credo che sia quasi un atto politico.
19: È stata inaugurata a Tokyo con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia la mostra Mishima Pasolini, indizi per un confronto senza tacere, senza abbassare lo sguardo, ospitata all'Istituto Italiano di Cultura fino al 29 luglio. Esposizione organizzata dal Ministero della Cultura, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e da Suazes, è un progetto espositivo internazionale inedito che pone in dialogo per la prima volta due tra le più complesse, inafferrabili e iconiche figure intellettuali del Novecento. Entrambi scrittori, registi, drammaturghi e saggisti, Pasolini e Mishima hanno sviluppato una ricerca artistica totalizzante in cui letteratura, cinema, teatro, corpo ed estetica convergono in una visione stratificata della contemporaneità. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 30.

0: Soul, Bruno Mars su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 2 di luglio, e facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante della stazione Carabinieri di Stresa, il maresciallo capo Giuseppe Russo, originario di Vercelli, classe 1985, laureato in sicurezza e controllo sociale, proveniente dal comando provinciale di Varese, dove ha prestato servizio al nucleo investigativo, come ha detto, dal 2021 e prima ancora alla stazione Carabinieri di Castelletto Ticino. Il sottufficiale va a inserirsi nel quadro dei comandanti dei presidi dell'arma in provincia, dove porterà avanti la quotidiana attività istituzionale al servizio della comunità, nel solco delle tradizioni che da sempre guidano i carabinieri in tutto il territorio nazionale, si legge nella nota arrivata dal comando provinciale. Davvero buon lavoro al maresciallo capo Giuseppe Russo, che ha preso il posto del luogotenente James Lui alla guida della stazione Carabinieri di Stresa. Fred De Palma ora con Anitta e Mischilla, La testa gira.
1: Aia!

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

Epopea Dolce Nera su RVL, la radio in giornale caffè in questo 2 di luglio. Tra poco arrivano anche le news delle 9, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi ci sarà, come di consueto ogni mattina, la 4x4, un momento di pura musica, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Prima però c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: La tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e altre città ucraine con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti. Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali. Medio Oriente, il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha, nonostante Teheran abbia denunciato violazioni dell'intesa da parte di Washington. Intanto le forze israeliane proseguono le operazioni in Libano nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio dopo il terribile sisma del 24 giugno. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata sotto l'edificio in cui lavorava. Ieri sera le squadre di soccorso si trovavano a meno di un metro da lui. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle, il Senegal va un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario è il Messico, che ha battuto l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, code sulla 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra il raccordo della tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Trieste. Coda sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Rubatino in direzione Lecco e tra Brugherio e Lambrate verso l'Autosole. Ancora sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio-Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 a causa di un incidente. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Tiziano Ferro, Jamelia, Universal Prayer, Dolce Nera, Niente al Mondo, Joyax, Hippie, Yayo, ma partiamo dagli anni 90 con i Boys On, All That I Need.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Nax con IPIA, io a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì. Mamma mia, sì, siamo già a, dopo oltre la metà della settimana, siamo già a giovedì. Tra l'altro questa mattina poi vi annuncio che tornerò nuovamente con voi più tardi, perché Piero Pratesi si dovrà assentare, quindi farò anche un pezzo di talk show, così, giusto per gradire. Adesso però un aggiornamento sulla situazione del traffico in Piemonte e poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon giovedì 2 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori la provinciale 12 sarà chiusa in corrispondenza del comune di Cisterna in fascia oraria 7:15. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
14: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183° giorno del calendario gregoriano e il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia, campione del mondo in carica, beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è? E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calw il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicolò Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono e i poveri come possono.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il soccorso alpino è intervenuto ieri pomeriggio in alta Val Formazza per un bambino di 5 anni che si era sentito male in un rifugio al lago dei Sabbioni. A causa del maltempo l'elicottero non si è potuto alzare in volo e non è stato possibile mettere in funzione la funivia dell'Enel. Così 5 volontari lo hanno raggiunto a piedi e portato in barella fino a Riale insieme alla madre e al fratellino, dove è stato caricato sull'ambulanza. Il Tribunale di Verbania si trova nella materiale impossibilità di assicurare lo svolgimento di una parte importante dei servizi che dovrebbe fornire. A denunciarlo il presidente del Tribunale Gianni Macchioni, che ha scritto al Ministero della Giustizia, al CSM, al presidente della Corte d'Appello di Torino e al Consiglio degli Avvocati di Verbania per evidenziare un problema già segnalato e che ora rischia di acuirsi con le stabilizzazioni del personale assunto tramite PNRR. Questo tribunale soffre da anni di una grave carenza di personale amministrativo. operativo, una carenza che continua ad aggravarsi perché da un lato non si fanno concorsi o se se ne fanno non portano a nulla e dall'altro il personale invecchia e va in pensione oppure vince concorsi presso altre pubbliche amministrazioni che offrono condizioni migliori, scrive Macchioni. Paola Barbato, Olivia Sambrotta, Roberto Centazzo, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro sono i protagonisti dell'edizione 2026 di Gialli e Vinili presentata ieri in comune a Verbania. L'appuntamento dal 17 al 19 luglio sul lungo lago di Pallanza e a Villa Giulia con DJ set e mercatino del vinile. L'ingresso a tutti gli eventi è libero. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Buongiorno amori, Laura Pausini su RVL La Radio, e come ogni giovedì andiamo a collegarci con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul settimanale della nostra provincia in edicola oggi, da oggi. E diamo il buongiorno al direttore Tiziana Amodei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci come ogni giovedì mattina qui a raccontarvi che cosa potete trovare su Ecorisveglio in edicola da quest'oggi. Per quanto riguarda l'edizione blu, ovvero Verbania, Omegna, Arona, Borgomanero e Alto Novarese, abbiamo aperto il giornale con il rogo che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito diversi e danneggiati soprattutto diversi edifici a Cannero Riviera. Abbiamo pubblicato anche la lettera di una famiglia che ringrazia i vigili del fuoco per l'importante lavoro svolto che ha fatto in modo di salvare la loro casa. E poi ancora siamo a Lesa, dove è stata presentata sabato 27 giugno la Casa del Fiore. È stata svelata la struttura che ospiterà i bambini malati di cancro e così le loro famiglie entro la fine dell'anno. C'è stata una bella cerimonia appunto di inaugurazione. E poi abbiamo intervistato un bagnino del Verbano che parla della carenza in tutto il territorio, così come anche a livello nazionale, di questa figura, e insomma il salvamento in piscina al lago in questo momento storico è carente. Appunto Davide Vanoli ci parla, ci spiega perché questa figura è difficile adesso trovarla, perché le prove sono troppo selettive per rinnovare il brevetto. Poi Fondazione Comunitaria, Marenzi nuovo presidente, che succede a Maurizio De Paoli. Ancora per quanto riguarda Omegna, tanti progetti sono stati comunicati in consiglio comunale, dove il sindaco Berio ha fatto il punto della situazione del suo mandato parlando di conti in ordine. Per quanto riguarda lo sport, sabato al Maggiore c'è il Memorial del Grosso dedicato a Matteo Del Grosso, storico istruttore di box. Tanti campioni sono passati sotto appunto la sua attenzione e i suoi insegnamenti. E poi ci sarà il match di Ivan Zucco. Per quanto riguarda l'edizione Ossola, abbiamo dedicato ampio spazio al Camposanto appunto di Domodossola, che è in uno stato di degrado totale. Il problema è stato sollevato dal consigliere del PD e appunto in consiglio comunale l'amministrazione in corso attuale non ha negato che i problemi ci siano, il bando di 2 anni fa, e adesso si cercherà di correre ai ripari. E poi Bognanco, si parla ancora di acqua verso le carte bollate, i residenti avrebbero diritto appunto di bere le acque del territorio, ma ci sono dei problemi in merito. Poi ancora Parco delle Terme di Crodo verso il rilancio, e appunto anche qui abbiamo parlato di sport con Longo Borghini, che ha trionfato ottenendo un altro tricolore. Come potete vedere le notizie sono veramente tante, ci trovate su internet, cioè ecorisveglio.it, Facebook, Telegram e Instagram. Continuate a seguire.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia. La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22, serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
10: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
9: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Malia Levante su RVL la radio. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi cielo sereno, beh, mi sembra evidente che ci sia una bella giornata. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Stessa situazione anche domani, sabato e domenica, con le minime che si abbasseranno ulteriormente, perché sono previste minime di 20 gradi per sabato, 18 gradi per domenica. Quindi insomma, di notte si dorme bene, che è la cosa principale, rinfrescare la sera, cambia molto. Dicevo, tra poco ci salutiamo, prima però c'è Sombra con Potential.

Potential Sombre su RVL, la radio, a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Ma vi anticipo che tornerò più tardi nel talk show, perché Piero Pratesi si dovrà assentare per un impegno lavorativo, ma io sarò qui a prendere il suo posto. Tac! Comunque, per chi invece ci segue solo in questa fascia oraria, tornerò con voi domani dalle 8 alle 10 regolarmente con Giornale Caffè per chiudere insieme la settimana. Vi auguro un ottimo giovedì e rimanete su RVL. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte d'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi con un bilancio di almeno 13 morti e 80 feriti. Nessuna parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrò nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha. I colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Alla vigilia delle esequie dell'ex guida suprema iraniana, il presidente del Parlamento Ghalibaf assicura: vendicheremo il suo sangue. A 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Si lavora per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Squadre di soccorso da 7 paesi stanno lavorando instancabilmente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e effettuava cure senza abilitazione. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, coda a tratti sull'8 Milano-Varese per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano in direzione Varese. Altre file sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Monza e Seregno per lavori sulla carreggiata nord. Un tamponamento tra 2 veicoli rallenta il traffico sulla statale 342 Briantea all'altezza di Nibbiorno in direzione Bergamo. Auto in fila sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Milano S e Viale Certosa in direzione Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, ma a causa di un mezzo fermo in panne. Sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 per consentire dei lavori di ripristino a seguito di un incidente già segnalato. Rallentamenti e code lungo il percorso delle 3 tangenziali di Milano per traffico intenso nelle 2 direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
6: Mamma mia, cosa ha combinato ieri il Senegal? Ho visto la partita praticamente all'84esimo, 2-0 Senegal chiusa, pareggio del Belgio, 2-2 vittoria al recupero del tempo supplementare del Belgio, veramente incredibile. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi nelle prossime 3 ore con una pausa interna per motivi e impegni di lavoro, come diceva Maria Elisa Gualandris, che saluto e ringrazio per avervi portato fino a questo momento. Tornerà lei tra le 11 e le 12, poi tornerò io tra le 12 e le 13. Avremo così un talk show spezzettato, passatemi il termine. Come potete interagire con RVL? Come potete contattare RVL la radio? Direi tutto molto semplice, attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il nostro numero di WhatsApp e che vi ripeto 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace, diventate nostri follower, seguite anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Detto questo, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi. Anche noi apriamo il talk show, inizio la mia giornata lavorativa, lo faccio con la sigla

Dracula, Tame Impala and Jenny su RVL, la radio. Tra poco arriverà anche la musica in vinile. Nello speciale Ti ricordi quando? Intanto ve le suoniamo di santa ragione con Dito nella piaga, Businessman.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
13: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
14: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
15: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
14: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
16: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
17: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
19: Te le suoniamo di santa ragione.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nello speciale ti ricordi quando di questo giovedì, in attesa poi della versione estesa e ti ricordi quando di dopodomani, sabato e di domenica dalle 18 alle 20, vi porto a febbraio del 71, quando esce questo singolo dei Three Dog Night, estratto dall'LP Naturally. A dirla tutta, era la canzone che proprio chiudeva l'LP, era l'ultimo solco della B-side. E sto parlando di Join the World. Numero uno in Canada e in Sudafrica, 24esima posizione nella UK Single, disco d'oro in America, ha venduto più di 1 milione di copie e Grammy Awards come Best Selling Hit Single Record. Raggiunse anche la vetta della Hot 100 di Billboard il 17 di aprile del 1971, dove rimase per 6 settimane consecutive. E nello speciale ti ricordi quando su RVL la radio vi suona i Three Dog Night con Joy the World.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: B4B 2026 propone il pacchetto atletico con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 2 luglio. Nasce la Nazionale Vini Italiana, promossa da Coldiretti in occasione dei Mondiali di Calcio 2026. L'iniziativa parte con l'obiettivo di rafforzare la presenza del vino italiano sui mercati internazionali, a partire dagli Stati Uniti. Attraverso un'azione di promozione, comunicazione e presidio istituzionale, il progetto ruota attorno ad uno dei simboli più identificativi della cultura e del territorio del nostro paese. Presentata in anteprima per il Summer Fancy Food di New York, la nuova nazionale vede protagoniste le più prestigiose denominazioni enologiche. Una squadra ideale con la panchina lunghissima degli oltre 500 vitigni autoctoni che arricchiscono il patrimonio enologico nazionale e guardano al mondo. Dentro un birrificio alle porte di Roma si nasconde un ristorante di ricerca che cucina usando la birra. Nel birrificio Ritual Lab di Formello lo chef Matteo Faenza ha creato un Mogano, un locale che raccoglie le sue molte esperienze internazionali per servizi destinati a soli 5 tavoli. Birra non solo in degustazione ma anche alla base dei suoi piatti firma, come il petto di manzo stufato nella Bock rossa e servito con salsa ponzu o l'involtino di cetriolo ripieno di un ricordo di Pinsimonio. Le possibilità per la cena da Mogano vanno dai percorsi degustazione da 3-5-8 portate tra i 90 e i 130 euro che i normali ordini alla carta. La prelibatezza del giorno è la saucisse de Toulouse. A differenza di molte altre salsicce e salami insaccati, questa è creata a partire da tagli nobili e non di scarto della macellazione del maiale. In particolare pezzi di spalla e di petto di maiali che sono allevati più che altro nella zona del sud-ovest della Francia. A queste carni si aggiungono soltanto quantitativi limitati di sale e pepe, solo in qualche caso troviamo anche l'aglio. Niente coloranti, niente conservanti, c'è la versione fresca e quella stagionata. Appuntamenti da non perdere: la sagra della bistecca ad Olmo in Toscana dal 9 al 12 luglio e ancora dal 16 al 19. Ovviamente la fiorentina è la protagonista, ma volendo si può scegliere altro. Anche la tagliata è un piatto della festa molto apprezzato, così come le tagliatelle. E poi la giostra dei rioni, musica e giochi per i più piccoli. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: E su RVL la radio ve l'abbiamo suonata di santa ragione con Gracie Abrams, The Wall, e arriva anche, in attesa di avvicinarci al momento dell'oroscopo con Maya, arriva anche Francesco Gabbani. Il nuovo disco per questa estate è proprio Summer Funk.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Shakira, Burna Boy, l'inno dei mondiali 2026, dai dai su RVL la radio, dai dai, io adesso mi assento, continuerà la trasmissione Maria Elisa Gualandris, tornerò intorno a mezzogiorno. Intanto Mace, Cattive abitudini.

0: voce. Cattive abitudini, ce l'ho fatta, ho preso possesso dello studio e del talk show di Piero Pratesi. No, scherzo, si è assentato per un attimo e sarò io, Maria Elisa Gualandri, a tenervi compagnia nella prossima ora. Intanto l'informazione delle 11.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionale, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
3: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
2: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
0: E per questa Summer Hit vi suoniamo Rose Villain come un tuono, Annalisa e Tananai, Storie brevi, Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro con Mille, ma partiamo da Luca Carboni, la canzone dell'estate.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

Summer Hit. Quattro successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Cannero Riviera on the beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Castello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30, DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22, Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info, beachforbabies.com.
4: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia. La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22, serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Lover, Sienna Spyro su RVL, la radio in giornale caffè, anzi scusate, nel talk show. Sono ho invaso lo spazio del talk show questa mattina del 2 di luglio perché Piero Pratesi si è assentato, ma io mi sento sempre in giornale caffè, quindi esporto giornale caffè all'interno del talk show. Volevo informarvi che a Domodossola è partita la sosta gentile, quindi i primi 15 minuti di parcheggio sono gratuiti in tutti gli stalli blu. Questo per agevolare il ricambio dei parcheggi e le commissioni rapide nel centro della città. La franchigia è valida quindi entro il quarto d'ora, in cui non bisognerà pagare nulla. Se però la sosta si prolunga oltre 15 minuti, la tariffazione scatta automaticamente per l'intera durata della sosta senza franchigia, quindi si paga anche quel quarto d'ora. Il sistema può essere utilizzato attraverso due canali, ovvero la nuova applicazione Domodossola Parking, che si può scaricare su Google Play e Apple Store, oppure direttamente dal parcometro. In entrambi i casi, per attivare la sosta, l'utente ha l'obbligo di inserire il numero di targa del proprio veicolo, e a breve sarà implementata anche l'attivazione dell'app Easy Park, quindi per pagare esattamente i minuti di effettiva permanenza, così come con l'app Domodossola Parking. C'è Gaia ora su RVL con Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia su RVL, la radio in Giornale Caffè, e dagli con Giornale Caffè nel talk show. Siamo nel talk show, Maria Elisa, renditene conto, abbiamo sforato, sono le 11.28 e siamo ancora in diretta approfittando dell'assenza di Piero Pratesi. A proposito, tra poco arrivano le news locali con il nostro appuntamento delle 11.30, prima però Bob Sinclair e Chiesa, I Can't Wait.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18:30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Dopo la rissa alla festa dello sport a Vogogna, il questore ha emanato 7 DASPO urbani in servizio di Luca Manghera.
17: Il questore del VCO Giancarlo Conte ha emesso 7 divieti di accesso alle aree urbane nei confronti di altrettanti giovani ossolani, 2 dei quali minorenni, che lo scorso 20 giugno avevano partecipato ad una rissa scoppiata alla festa dello sport di Vogogna. Sono tutti soggetti noti alle forze dell'ordine e già colpiti da provvedimenti simili. Addirittura 2 di essi, 2 diciannovenni di Domo e Villa, sono sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e hanno già a loro carico rispettivamente ben 7 e 3 divieti di accesso. A tutti e 7 i giovani sarà vietato per 2 anni accedere a vari locali pubblici di Vogogna, nonché agli eventi organizzati presso il campo sportivo del comune.
4: Il gruppo consigliare per Stresa, guidato da Andrea Fasola Ardizzoi, ha proposto di candidare un'area per la collocazione del centro per il recupero animali selvatici della provincia. Si tratta di un terreno comunale con immobile di fronte al giardino Alpinia, in località Alpino. Paola Barbato, Olivia Sambrotta, Roberto Centazzo, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro saranno i protagonisti dell'edizione 2026 di Gialli e Vinili, presentata ieri in comune a Verbania. L'appuntamento dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanze a Villa Giulia con DJ set e mercatino del vinile. L'ingresso a tutti gli eventi è libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
4: Del tempo per la giornata di domani, venerdì 3 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

Loredana Bertè e la Luna Bussò su RVL la radio, e tra poco ci sarà un aggiornamento anche sul cinema, i film nelle sale in questo momento, le uscite da non perdere perché anche l'estate è un buon momento per andare al cinema. Intanto Martin Garrix and Ed Sheeran con Rip.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
6: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
8: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati.
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

K, Tucca Marena qui su RVL la radio. Tra poco tornerà Piero Pratesi a riprendere il timone del suo talk show, che io ho invaso questa mattina con un mix tra talk show e giornale caffè. Sono Maria Elisa Gualandris, per chi di solito non mi sente tra le 8 e le 10, ho spaziato, ecco, ho invaso la mattinata sacra di Piero Pratesi, ma insomma me l'ha chiesto lui, non ho fatto nessun colpo di stato, vorrei chiarire. Vi ricordo che sui social di RVL la radio, sulla pagina social Gialli e Vinili e sul sito libridimag.it trovate tutto il programma di Gialli e Vinili, seconda edizione del Festival di Storie e Musica, che tornerà a Verbania dal 17 al 19 di luglio sul Lungolago di Pallanza, quindi potete già andare a sbirciare, magari prendere nota, anzi senza magari prendere nota, degli appuntamenti che vi potranno interessare di più. Quest'anno c'è anche un evento speciale dedicato ai più giovani, ai lettori che insomma bisogna coltivare fin da piccoli, grazie al nuovo libro di Matteo Severnini. Tra poco arrivano le news delle 12 qui nella nostra mattinata insieme, e poi tornerà anche Piero Pratesi. Da Maria Elisa Gualandris, grazie per avermi sopportata in questa ora in più. Io vi auguro un ottimo proseguimento di giovedì e sarò con voi nuovamente domani, però nel mio solito orario, torno nei miei spazi, non mi allargo troppo, dalle 8 alle 10.

0: un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alta commissaria dell'Unione Europea, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio IX, i Lefebvriani, dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. È tutto, a più tardi.
0: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

una novità al nuovo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Stavo chiedendo a Maria Elisa Gualandri se hai trattato bene le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori, vi ha trattato bene, tutto ok? Adesso vi porterò fino all'una, entrati ufficialmente nell'ultima ora del torcio in questa conduzione alternata, che poi non so, potrebbe diventare un'idea, un'ora fa uno, poi un'ora un'altra persona, poi ritorna il conduttore, sì, potrebbe essere un'idea. Mezzogiorno e 5 in diretta su RVL la radio, arrivano anche The Bowser, Magnetic.

0: altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: E al mio paese, ho proprio visto il video intero qualche giorno fa e devo dire niente male, molto estivo, molto solare, tra l'altro una canzone che forse è uscita un po' leggermente in anticipo rispetto all'estate, però staremo a vedere che come andrà. Per adesso piace, la cosa ci dà molto, ci fa molto piacere. Su RVL la radio sta per arrivare anche la pausa pubblicitaria del mezzogiorno e 15 e intanto ve le suoniamo di santa ragione con Sophia and the Antonettes. Loro vanno alla grande nella UK e stanno cercando di sfondare anche in Europa, in particolar modo in Italia. Personalmente non è un prodotto niente male, anzi è un prodotto di quelli anche validi musicalmente parlando. Il disco si chiama Hi My Love, l'abbiamo già in sottofondo e ce l'ascoltiamo nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Buon giovedì. She's

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
12: Don't worry, be happy.
13: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. We only love.

0: l'appuntamento della domenica mattina con la musica, con anche questa di W, We All Need Love, dal 1992, è alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza, orario estivo, si parte alle 9.30 fino alle 11.30 con The Breakfast Club, appuntamento della domenica mattina del Lungolago di Pallanza. Ora c'è un altro appuntamento invece, è 21 Secco.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania e do il benvenuto su RVL la radio all'ospite della settimana, che è Volshuk Oleksandr, detto Sasha.
4: Ciao a tutti.
3: Classe 2011, giocatore di pallavolo al CIO nelle categorie under 15, 17, 19 e anche in serie D, sia in un ruolo di opposto che di banda, e sei nella rappresentativa piemontese under 16 insieme a Luca Comoli, che salutiamo, e nella selezione territoriale e regionale. Cosa ti porti a casa da questa stagione di pallavolo?
4: Beh, sicuramente giocando con persone con più esperienza di me, ho, diciamo, imparato a rubare un po' di carattere, un po' d'atteggiamento, diciamo, nei momenti blackout di una partita.
3: Partecipi sempre a tutti i tornei di Under Beach. Cosa ti piace del beach volley e cosa preferisci tra i due sport, se si può dire, non lo diciamo a Marco Miani?
4: Del beach volley mi piace che devi saper far tutto, devi battere, ricevere, palleggiare, attaccare, e ti dà una sensazione di libertà e tanta responsabilità. Dei due penso che preferisco la pallavolo indoor, sinceramente.
3: Ci sta, sei ancora giovane, hai tempo di cambiare idea o magari di consolidare questa idea, però le motivazioni mi sembrano più che valide. Ho una domanda che non avevo previsto, ma te la faccio. Qualche giocatore con cui ti trovi particolarmente bene nel giocare a beach volley, proprio perché siete in due e non siete, diciamo, in sei?
4: Beh, mi sto trovando bene con Giacomo Bruzzo, perché vedo che ha un carattere molto accattivante in campo, siamo grandi amici anche fuori.
3: Salutiamo Jack, l'abbiamo intervistato con Maddalena due stagioni fa e sicuramente lui, come te, ha avuto una crescita esponenziale a livello di gioco, di esperienza, oltre che fisica. Potete dire la vostra anche in questa estate 2026. Quest'anno abbiamo deciso di fare un esperimento e abbiamo aggiunto una nuova domanda alla nostra rubrica. Tu che beacher ti senti? Se dovessi descriverti con un aggettivo, come ti senti come beacher?
4: Beacher istintivo.
3: Ok.
4: Diciamo, non aspetta l'errore degli avversari e gli piace attaccare per primo.
3: Ok, questa è un'ottima risposta. Visto che tutti noi conosciamo la tua elevazione, le tue dote fisiche, ti senti più pallettaro o più, diciamo, potente?
4: Potente.
3: Ok, ci sta assolutamente. Troverai il tuo stile. Nel frattempo ti facciamo i complimenti perché pallavolisticamente parlando, come dicevamo, ci stai rappresentando a livello piemontese e questo ci fa molto piacere e ti fa molto onore. Sasha, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo nuovamente su RVL Radio quest'estate. Sicuramente sentiremo parlare di te anche per il Beach for Babies, quindi in bocca al lupo. Buona estate.
4: Grazie mille. Ciao ciao.
3: Ciao.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, è la tua radio preferita, RVL la radio.

0: droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Flor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Flor Center, a Feriolo e sui social.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il soccorso alpino è intervenuto ieri pomeriggio in alta Val Formazza per un bambino di 5 anni che si era sentito male in un rifugio al lago dei Sabbioni. A causa del maltempo l'elicottero non si è potuto alzare in volo e non è stato possibile mettere in funzione la funivia dell'Enel. Così 5 volontari lo hanno raggiunto a piedi e portato in barella fino a Riale insieme alla madre e al fratellino, dove è stato caricato sull'ambulanza. Il tribunale di Verbania si trova nella materiale impossibilità di assicurare lo svolgimento di una parte importante dei servizi che dovrebbe fornire. A denunciarlo il presidente del tribunale Gianni Macchioni, che ha scritto al Ministero della Giustizia, al CSM, al presidente della Corte d'Appello di Torino e al Consiglio degli Avvocati di Verbania per evidenziare un problema già segnalato e che ora rischia di acuirsi con le stabilizzazioni del personale assunto tramite PNRR. Questo tribunale soffre da anni di una grave carenza di personale amministrativo. Una carenza che continua ad aggravarsi, perché da un lato non si fanno concorsi o, se se ne fanno, non portano a nulla, e dall'altro il personale invecchia e va in pensione oppure vince concorsi presso altre pubbliche amministrazioni che offrono condizioni migliori, scrive Macchioni. Paola Barbato, Olivia Sambrotta, Roberto Centazzo, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro sono i protagonisti dell'edizione 2026 di Gialli e Vinili, presentata ieri in comune a Verbania. L'appuntamento dal 17 al 19 luglio sul lungo lago di Pallanza e a Villa Giulia con DJ set e mercatino del vinile. L'ingresso a tutti gli eventi è libero. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Anche questo devo dire in stile The Breakfast Club, Ujjal Salt, Jamaica Bam Bam, canzone che sta girando niente niente male in radio, canzone che però suoniamo anche volentieri a The Breakfast Club su RVL, la radio. Ve le suoniamo di santa ragione, vi suoniamo anche i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
13: Salida del vuelo con destino

0: e Manu Chao su RVL la radio, Vaiando per il mondo, suonata all'interno della nostra programmazione che è quasi giunta al termine. Mi sono dimenticato di ricordarvi che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio corraschiando il fondo del barile. Ancora un disco e poi ahimè ci salutiamo. Noemi, ti amo ma non lo so dire.
1: Forse

Mettiamo Non lo so dire, la canzone di Noemi targata 2022, suonata qua su RBL la radio, e ci ha portato anche al momento dei saluti per quanto riguarda la mattinata talk show di questo giovedì 2 di luglio 2026. Già domani inaugureremo il primo weekend di luglio, la cosa ci fa molto molto molto molto molto piacere. Tra poco la vostra Vale, con lei andrete a raschiare il fondo del barile. Io Piero Pratesi tornerò con voi domani dalle 10 all'1. Vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito, e come al solito vi saluto col canonico ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Un saluto dalla redazione. Salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alta commissaria dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino replica: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X e Lefebriani. Dopo le consacrazioni episcopali di ieri, saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero della volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli di 5 e 10 anni lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63% e il tasso di inattività sale al 33,6%. La disoccupazione scende al 5%. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Lavori in corso sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Alessandria Ovest e Alessandria Est verso Brescia. Possibili rallentamenti in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13.04 minuti, siamo in perfetto orario per l'inizio di Raschiando il fondo del barile in questo 2 di luglio. La prima parte del giovedì pomeriggio di RVL Radio sarà in compagnia della vostra Vale, che poi sarei io, e vi auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Staremo insieme fino alle 16 tra musica e curiosità. Salutiamo Piero Pratesi e suoniamo Harry Styles con l'ultimo lavoro, Dance No More.

Weekend su RVL Radio, una possibilità all'inizio della diretta pomeridiana della vostra Vale, ma diverse possibilità per restare in contatto con noi. Scriveteci via WhatsApp salvando in rubrica lo 0323552124 oppure seguite le pagine social su Facebook ed Instagram @ RVL Radio. Ultimo, ma non meno importante, il sito internet rvl.it, che tra le tante cose vi permette anche di ascoltarci in streaming, così come le applicazioni gratuite per smartphone, tablet e smart speaker. Madonna e Sabrina Carpenter da suonare. Bring Your Love.

0: talk about.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma.

0: 139.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RBL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

L'estate del 1982 l'abbiamo passata al ritmo di Non sono una signora, hit di Loredana Bertè su RVL Radio, una canzone per la quale dobbiamo dire grazie a Mia Martini, che si interessò all'argomento e chiese ad Ivano Fossati di scrivere un pezzo cucito su misura per la sorella Loredana. Ecco, questo è il risultato, direi 10 e lode. Abbiamo anche Giovanotti ed Alfa da suonare e poi tra poco l'informazione locale delle 13:30 su RVL. Buon vento!

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Dopo la rissa alla festa dello sport a Vogogna, il questore ha emanato 7 DASPO urbani in servizio di Luca Manghera.
13: Il questore del VCO Giancarlo Conte ha emesso 7 divieti di accesso alle aree urbane nei confronti di altrettanti giovani ossolani, due dei quali minorenni, che lo scorso 20 giugno avevano partecipato ad una rissa scoppiata alla festa dello sport di Vogogna. Sono tutti soggetti noti alle forze dell'ordine e già colpiti da provvedimenti simili. Addirittura due di essi, due diciannovenni di Domo e Villa, sono sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e hanno già a loro carico rispettivamente ben 7 e 3 divieti di accesso. A tutti e 7 i giovani sarà vietato per 2 anni accedere a vari locali pubblici di Vogogna, nonché agli eventi organizzati presso il campo sportivo del comune.
6: Il gruppo consigliare per Stresa, guidato da Andrea Fasola Ardizzoi, ha proposto di candidare un'area per la collocazione del centro per il recupero animali selvatici della provincia. Si tratta di un terreno comunale con immobile di fronte al giardino Alpinia, in località Alpino. Paola Barbato, Olivia Sambrotta, Roberto Centazzo, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro saranno i protagonisti dell'edizione 2026 di Gialli e Vinili, presentata ieri in comune a Verbania. L'appuntamento dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanze a Villa Giulia con DJ set e mercatino del vinile. L'ingresso a tutti gli eventi è libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
6: Del tempo per la giornata di domani, venerdì 3 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Irama con Cabana e su RVL Radio, sono le 13:42 minuti e siamo all'interno di Raschiando il fondo del barile alla ricerca di cose curiose. E il 2 luglio, per chi ci crede, è la giornata mondiale degli UFO, gli oggetti volanti non identificati, i famosi dischi volanti come li chiamavano una volta, anche se oggi NASA e Pentagono preferiscono l'acronimo UAP, che sta per Unidentified Anomalous Phenomena. Perché proprio il 2 luglio è la loro giornata mondiale? Perché il 2 luglio del 1947 a Roswell nel New Mexico ci fu il celebre incidente che diede vita a tutta l'ufologia moderna. Nel deserto caddero dei rottami che, secondo la versione ufficiale, erano solo i resti di un pallone meteorologico, ma secondo altri quei rottami erano troppo strani per appartenere al nostro pianeta, e da lì non si è mai più smesso di discutere sull'argomento. Va bene, buona giornata mondiale degli UFO allora. E a proposito di cose che volano, tra poco parleremo di un aeroplanino di carta decisamente da record. Torniamo intanto al 2024 con Billie Eilish su RVL. Buon appetito, questa è Lunch.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
9: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
12: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
15: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
16: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

GK collabora con Wiz Khalifa per Girl Next Door su RVL Radio. Oggi in Raschiando il Fondo del Barile abbiamo spiccato il volo con la giornata mondiale degli UFO e adesso con un enorme aeroplano di carta che ha appena stabilito un nuovo record. Scordatevi gli aeroplanini fatti con i fogli del notice che vi lanciavate in classe. Questo ha un'apertura alare di 20 metri ed è lungo 7, però è stato realizzato davvero da un gruppo di studenti, quelli dell'Università di Pisa, che si sono posti l'obiettivo, centrato poi, di fare l'aeroplano di carta più grande del mondo. Materiali concessi solo carta e colla e infine lo hanno fatto planare dal tetto di un palazzo per una distanza di 59 metri.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 2 luglio. Si è chiusa a Taormina la 20ª edizione dei Nations Award con un parterre di stelle del cinema, dell'architettura e dell'archeologia. Gli attori Sergio Castelletto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Margherita Mazzucco in veste di madrina, ma anche la scrittrice Margaret Mazzantini, il celebre archeologo ed egittologo Zahi Hawass e l'architetto Mario Cucinella. Grandi personalità del panorama artistico e culturale contemporaneo, protagonisti al Teatro Antico di Taormina, nella manifestazione ideata e promossa dal presidente Michael Curatolo con la direzione artistica di Marco Fallanca. Curatolo.
1: Il cinema sicuramente in Sicilia è sempre stato un denominatore fortissimo, è sempre stata una terra di grandi scenari in cui presentare le nostre bellezze. I temi ritrattati nei più grandi film, dal Gattopardo al Padrino, ricorrono mai nella cultura internazionale.
0: Un viaggio potente alla riscoperta di due grandi della musica italiana è il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia. Fiorella canta Fabrizio Ivano Anime Salve, che restituisce con la sua inconfondibile sensibilità i brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Anime Salve è il 13° e ultimo album in studio di De André, realizzato con Fossati e uscito 30 anni fa. Una pietra miliare del cantautorato italiano, Mannoia.
2: Ogni canzone meriterebbe di essere letta e riletta, sentita e risentita, perché ogni volta che canti, anche io che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro mentre lo dico. Riproporre quei temi con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Cioè, quel disco, a parte che quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella direzione, per cui credo che sia quasi un atto politico.
0: È stata inaugurata a Tokyo con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia la mostra Mishima Pasolini, indizi per un confronto senza tacere, senza abbassare lo sguardo, ospitata all'Istituto Italiano di Cultura fino al 29 luglio. Esposizione organizzata dal Ministero della Cultura, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e da Suazes, è un progetto espositivo internazionale inedito che pone in dialogo per la prima volta due tra le più complesse, inafferrabili e iconiche figure intellettuali del Novecento. Entrambi scrittori, registi, drammaturghi e saggisti, Pasolini e Mishima hanno sviluppato una ricerca artistica totalizzante in cui letteratura, cinema, teatro, corpo ed estetica convergono in una visione stratificata della contemporaneità. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono scattate le 14 e sono passate da 3 minuti, siamo nella seconda ora di Raschiando il fondo del barile e per farvi rivivere le estati che ci siamo lasciati alle spalle vi suoniamo Elodie con Guaraná, The Erasure per It Doesn't Have to Be, Call Me di Eric Pritz e, prima di tutto e di tutti, Bailamos di Ricky Iglesias.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
14: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
15: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
17: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
19: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Un inno per chi si sente diverso dalla massa. Beautiful Freaks canta Mick su RVL Radio alle 14:23 e ci sono buone notizie per la città di Milano. Ce le racconta Luca Manghera.
1: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sembra d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Dopo un anno di assenza, Milano è tornata tra le 20 città più vivibili al mondo. A dirlo è la rivista britannica Monocle, che annualmente stila un elenco delle metropoli con la migliore qualità della vita. Nel 2025 Milano era scivolata fuori dalle prime 20, ma grazie alle Olimpiadi ha scalato la classifica finendo in 12ª posizione. Per la cronaca, a guidare il gruppo è la capitale giapponese, Tokyo. Pubblicata dal 2007, la classifica di Monocle si distingue dalle altre perché affianca agli indicatori tradizionali, come ad esempio sicurezza, trasporti, sanità e verde pubblico, elementi più difficili da misurare ma considerati decisivi per il benessere quotidiano, come la qualità dell'architettura, dell'offerta culturale e della ristorazione, oppure la possibilità di vivere la città in tutte le ore della giornata. Tra le criticità che la rivista individua ci sono l'inquinamento atmosferico, un problema che purtroppo interessa gran parte della pianura padana, una rete di piste ciclabili definita discontinua e la crescente presenza di graffiti, fenomeno la cui gestione, ma sarebbe meglio dire il contrasto, viene definita poco efficace coerentemente con la realtà. In questi giorni di critico poi c'è anche il clima, ma questo purtroppo non è un problema che riguarda soltanto la città. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beach4babies.com.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
15: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
16: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
17: Ho Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
18: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani e quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
20: Noi ci siamo.
21: Per tutta l'estate RVL.
22: Per tutta l'estate RVL.
21: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
22: RVL la radio.
21: Te le suoniamo di santa ragione.

dall'album Shaman del 2002, i Santana con The Game of Love su RVL Radio, e questo brano l'abbiamo suonato soprattutto per fare gli auguri alla voce femminile che lo canta, perché oggi Michelle Branch compie 43 anni. Nata a Sedona in Arizona nel 1983, il suo vero nome è bello lungo. Lei all'anagrafe è registrata come Michelle Jacques de Sevren Branch, coniugata in Landau, ed è di origini per metà irlandesi e per metà indonesiane. Ha esordito sulle scene musicali nel 2000, ha collaborato con i Santana, come abbiamo sentito, ma anche con Sheryl Crow e Chris Isaak, e forse non lo sapevate che ha avuto anche una breve parentesi come attrice, comparendo in un paio di episodi delle serie TV Buffy l'ammazzavampiri e Streghe. E allora ancora auguri a Michelle Branch e largo a Samurai J, che su RVL Radio suoniamo con Flamenco Paranoia.

0: vento gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Le 14:55 minuti, stiamo per fare un altro giro d'ora su RDL Radio, stiamo per regalarvi un'altra sequenza Summer Hit con i migliori successi delle estati passate, subito dopo l'informazione nazionale. E per arrivarci c'è Anna, l'ultimo singolo, White Girl Wasted.

0: Ossola News e Vici On News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita in carcere. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale Vitali Glitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Nuove sanzioni alla Russia annuncia intanto Kaya Kallas, la replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino. Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza un pactum sceleris per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore, ma solo a Bandecchi verrebbe contestato il reato di corruzione. Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vici On News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Solo pochi secondi ci separano dalle 15, resta un'ora per raschiare il fondo del barile in questo giovedì pomeriggio e subito arrivano quattro successi 100% estivi. Vorrei dire per alzare la temperatura, ma forse è meglio di no, dato che abbiamo appena ripreso a respirare. Ci ascoltiamo Praise You di Fatboy Slim, Cuoricini dei Comacose, i Fine Young Cannibals con Good Thing e subito Fabri Fibra, dei giornalisti e la loro Pamplona.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Maltempo in primo piano, allerta rossa su parte del Veneto, arancione per l'Emilia Romagna e gialla su ben 15 regioni del centro-sud. Diversi dilagamenti segnalati e alberi caduti, in particolare in Emilia Romagna ed Umbria. Nel Lazio, per la presenza di alberi sulla sede stradale, è ancora chiusa la statale via Cassia tra Monterosi e Sutri nelle due direzioni. Passiamo alle notizie di traffico. Per un incidente precedente, code per circa 5 km sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Est verso Venezia. In Liguria 2 km di coda per lavori sulla 10 Genova a Ventimiglia tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola per un mezzo in panne in direzione Ancona. Altre file sulla 24 Roma-Teramo tra Torano e Tagliacozzo in direzione Roma a causa di un incidente. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva

0: The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il fascino del vampiro che si nasconde dalla luce del sole, Dracula per ballare con Jenny e Tame Impala su RVL Radio, e per scoprire gli appuntamenti in arrivo in Piemonte c'è la rubrica Wazon.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torino si prepara a diventare il centro di gravità permanente della musica elettronica mondiale. Infatti, per il weekend dal 3 al 5 luglio, l'imponente area post-industriale del Parco Dora ospiterà la 13ª edizione del Kappa Future Festival. Il cuore pulsante sarà una curatela artistica eclettica e trasversale, capace di spaziare dalla techno alla house fino all'elettronica sperimentale, muovendo oltre 120 artisti internazionali su diversi palchi. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, l'impianto Crescenzio di Torino, situato lungo Dora Colletta nel quartiere Vanchiglietta, ospiterà l'11ª edizione del Torino Matsuri, il festival interamente incentrato sulla scoperta e sulla diffusione della cultura giapponese, ideato e organizzato dall'associazione culturale Yoshin Ryu in concomitanza con il Tanabata, la tradizionale festa delle stelle innamorate. L'evento propone un percorso che unisce le arti millenarie del passato alle tendenze pop contemporanee, offrendo appuntamenti a ingresso libero adatti a un pubblico di tutte le età, dagli appassionati alle famiglie. A Savigliano il parco Graneris torna ad accogliere la magia del cinema all'aperto. Con il mese di luglio arriva quest'anno Sotto le Stelle Cinema Fest, l'ormai consueta serata di film per tutta la famiglia. Gli appuntamenti saranno 4, completamente gratuiti, ogni giovedì, il 2, il 9, il 16 e il 23 luglio, a partire dalle ore 21 al calar del sole. Ad aprire le danze questa sera sarà Free Guy, eroe per gioco, con Ryan Reynolds. Torna anche quest'estate Amstam Blam, la rassegna teatrale dedicata a bambini e a famiglie, che animerà il mese di luglio a Verbania con 4 spettacoli all'aperto. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Spazio Sant'Anna, Teatro di Comunità e Biblioteca Civica Ceretti nell'ambito del progetto Cultura per Crescere VCO. Il cartellone propone 4 compagnie e 4 spettacoli diversi in programma tutti sabato alle ore 21. Si parte sabato 4 luglio al parco della Biblioteca Civica Ceretti con Il Bambino, il Re, l'Astronauta della compagnia L'Allegra Brigata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il soccorso alpino è intervenuto ieri pomeriggio in alta Val Formazza per un bambino di 5 anni che si era sentito male in un rifugio al lago dei Sabbioni. A causa del maltempo l'elicottero non si è potuto alzare in volo e non è stato possibile mettere in funzione la funivia dell'Enel. Così 5 volontari lo hanno raggiunto a piedi e portato in barella fino a Riale insieme alla madre e al fratellino, dove è stato caricato sull'ambulanza. Il Tribunale di Verbania si trova nella materiale impossibilità di assicurare lo svolgimento di una parte importante dei servizi che dovrebbe fornire. A denunciarlo il presidente del Tribunale Gianni Macchioni, che ha scritto al Ministero della Giustizia, al CSM, al presidente della Corte d'Appello di Torino e al Consiglio degli Avvocati di Verbania per evidenziare un problema già segnalato e che ora rischia di acuirsi con le stabilizzazioni del personale assunto tramite PNRR. Questo tribunale soffre da anni di una grave carenza di personale amministrativo. Una carenza che continua ad aggravarsi perché da un lato non si fanno concorsi o se se ne fanno non portano a nulla e dall'altro il personale invecchia e va in pensione oppure vince concorsi presso altre pubbliche amministrazioni che offrono condizioni migliori, scrive Macchioni. Paola Barbato, Olivia Sambrotta, Roberto Centazzo, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro sono i protagonisti dell'edizione 2026 di Gialli e Vinili, presentata ieri in comune a Verbania. L'appuntamento dal 17 al 19 luglio sul lungo lago di Pallanza e a Villa Giulia con DJ set e mercatino del vinile. L'ingresso a tutti gli eventi è libero. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: scivolò.
1: Malia, la novità di Levante su RVL Radio, gli ultimi 20 minuti scarsi di Raschiando il fondo del barile, da passare insieme alla vostra Vale e soprattutto insieme alla musica suonata di Santa Ragione. Saluto Carlo che via WhatsApp allo 0323 552124 mi ha richiesto una canzone, Potential di Sombre.

0: Vittorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL La Radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

Jungle con The Wave, l'onda che spazza via la prima metà del giovedì pomeriggio di RVL Radio e mette fine alla puntata di oggi di Raschiando il fondo del barile. Alle 15:58 la vostra Valle vi saluta, ci risentiremo domani dalle 13 per andare a chiudere l'intera settimana e come sempre vi lascio con Marco Pennacchini aggiungendoci baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Chiudiamo con il tennis. Tyra Grant esce di scena al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Maria Buscova, che ha vinto per 7-5 e 6-3. Non prima delle 17:30 invece toccherà a Paolini contro Golubic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, code per traffico tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. Sempre sulla 4, ma nell'area milanese, code tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Si tratta di lavori. Altre file verso Venezia per traffico tra Cormano e Milano Est. E a Milano, sulla tangenziale ovest, per un incidente da poco risolto, permangono incolonnamenti tra Settimo Milanese e Corsico Gaggiano in direzione di Bologna. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla pedemontana lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 alle 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
6: Giovedì pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, un pomeriggio bello anche alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Ora siamo pronti in questo 2 luglio ad affrontare queste 3 ore insieme con il naso all'insù. Poi piano piano ci arriviamo al motivo. Intanto Cranium, Nobody Has to Know.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali.

0: un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Gaia con Bossa Nostra su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna del giovedì pomeriggio con me, Marco Pennacchini, fino alle 7. Volevo ricordarvi, a proposito d'estate, è un appuntamento molto importante perché il venerdì dalle 18 c'è la Masera Pool Party, l'aperitivo ITGL al ritmo di RVL la radio, assolutamente da non perdere. Goditi l'aperitivo più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. La Masera Pool Party, è un peccato non esserci, ogni venerdì dalle 18 la Masera Pool Party. Ora c'è Mick, Beautiful Freaks.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
12: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
15: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
16: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
17: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It su RVL Radio. Queste occhio al penna, perché dicevo all'inizio della trasmissione che oggi saremo con il naso all'insù, perché oggi è il World UFO Day, la giornata mondiale dedicata agli avvistamenti. Ecco, oggi dobbiamo fare il tono alle X-Files. Le avete mai visti? Avete mai visto qualcosa di anomalo nei cieli, no? Delle VCO, oppure dei cieli d'Italia o del mondo dove vi siete spostati? Fateci sapere allo 0323 55 21 24. Ci sono diverse curiosità che riguardano gli UFO in generale, per esempio il cambio nome. Sapete che hanno cambiato nomi, e sapete che qui in Italia non si chiamano UFO. No, cioè noi li chiamiamo UFO così. Ma in realtà ci sono diversi nomi da usare.

Summer Funk di Francesco Gabani. È proprio d'estate, è il periodo in cui ci sono più avvistamenti: giugno, luglio, agosto e pochi giorni di settembre. Ovviamente il motivo è facile: uno, il cielo è un po' più pulito; due, ci sono più persone in giro; tre, magari no, stai un po' più tardi, quindi guardi su, oh guarda, una stella cadente. No, non era una stella cadente, era un UFO. Allora, diamo i numeri, nel senso non a livello di numeri fortunati o a livello di follia, diamo i numeri. Secondo recenti statistiche, il 70% delle persone al mondo credono che ci sia un qualcosa, che esista vita intelligente. C'è stato anche, no, il rilascio ultimamente di documenti importanti del governo degli Stati Uniti. In realtà non è che, non so se li avete visti, non è che hanno detto sto granché, no, rilasceremo documentazione sugli UFO, ma cioè, niente di sostanziale. Noi vogliamo vedere gli omini verdi, se ci sono o no. Madonna, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. Il gruppo sportivo Cossognese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

dato nella piaga, questo è Businessman su RVL Radio, oggi World UFO Day. Fateci sapere quando è che avete avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo. È mai capitato sta cosa qui? Intanto vi dicevo prima dalle statistiche, il 70% delle persone al mondo crede nell'esistenza di extraterrestri, civiltà extraterrestri. Il 50% crede che già sia avvenuto un contatto, già ci sia stato un qualcosa e qualcuno ce lo nasconde. Ecco, a me sta cosa mi fa sorridere, nel senso, perché ce l'abbiamo tutti sto pensiero quasi complottista, magari, ecco, non dico tutti, quasi tutti, sto pensiero complottista, no, tanto lo sanno e non ce lo dicono, non ce lo vogliono mica dire, sì, rilasciano i documenti, tant'è che questa percentuale è aumentata di tanto. Nel 2012 era solo, tra virgolette, il 35%, nel 2026 sono più del 50% le persone nel mondo che credono ci sia stato già un contatto.

questa è la storia degli anni 80, 1984, Voices, Russ Ballard, dall'album che si chiama esattamente come lui, che usciva proprio nell'84 anche in cassetta, visto che no, ieri parlavamo del Walkman, un singolo che ha avuto un successo clamoroso. E soprattutto, se siete fan di Miami Vice, serie TV straordinaria, fa parte della colonna sonora della prima serie, quindi vedi i nostri riferimenti anche ai telefilm degli anni 80. Io invece vi faccio un riferimento musicale, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 raccontato in vinile, come dico io, e suonato soprattutto in vinile da Piero Pratesi, appuntamento da non perdere. Clara e San Giovanni, le ragazze, dopo ci sentiamo le news. Cosa c'è?

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite. La rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
2: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
1: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
3: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
1: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico in aumento sulla principale rete viaria della Lombardia. Sulla 4 Milano Venezia, rallentamenti e code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Proseguendo verso Venezia, lungo il tratto veneto della A4, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Peschiera e la 22 del Brennero. Ancora sulla 4 nell'area milanese, code tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Si tratta di lavori. Ci sono code anche verso Venezia per traffico tra Cormano e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla pedemontana lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Solo il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. C'è San Giovanni, Malibu, Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita, Mark Ronson con Uptown Funk. Apriamo con gli One Republic, Ain't Worried.
6: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Quattro brani per il meglio dell'estate, le nostre Summer Hit. Ora ci sono le infotraffico e la pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
12: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
14: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
15: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
16: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos casa, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
19: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
20: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
21: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Lady Gaga e Deci con Runway su RBL. Buon giovedì da Marco Pennacchini. Occhio al penna fino alle 19. Oggi World UFO Day, la giornata dedicata a quello che abbiamo visto quella volta. Che cos'era? Era una stella cadente? Era una luce? Era un qualcosa? Era niente? Magari poteva essere pure quello. Fateci sapere se avete avvistato un qualcosa di particolare. 0323 55 21 24. Vedremo anche com'è la situazione italiana. Come siamo messi qui ad avvistamenti. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Canto d'amore. Senti.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Spaccio nei boschi della Bassa Ossola, arrestato un 44enne di Premosello. A condurre l'operazione della polizia di Domodossola, dopo varie segnalazioni di sospetti via vai di auto in zone boschive, le indagini hanno permesso di risalire al 44enne e a un 40enne magrebino già in carcere per reati sempre connessi allo spaccio. Secondo la polizia, i pusher si facevano anche aiutare dai clienti della zona per individuare le zone migliori nelle quali nascondersi per condurre la loro attività. Dopo un controllo, i carabinieri forestali hanno sospeso l'attività di un autolavaggio ossolano che non aveva il documento di valutazione dei rischi, non aveva l'autorizzazione per gli scarichi e deteneva irregolarmente rifiuti speciali altamente inquinanti come oli sintetici e vecchie batterie per auto. Inoltre, in un ripostiglio, i militari hanno scoperto decine di giacconi invernali dai marchi contraffatti per un valore stimato in 3.000 euro. Il titolare dovrà pagare sanzioni per oltre 15.000 euro. Da oggi la galleria di Omegna è nuovamente chiusa in entrambe le direzioni. Non sono ancora terminati i lunghi lavori di messa in sicurezza che tanti problemi stanno causando al traffico, costretto a transitare per il centro del capoluogo cusiano. Nelle scorse settimane, infatti, il comune aveva protestato per questa chiusura prevista fino al 30 settembre e dunque coincidente con la festa patronale di San Vito. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
16: Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce. 100% anonimo. Con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service. Aperto 24 ore su 24.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Yo. Occhio al Fenna! Su RVL la radio.

tipica canzone da sospiro. Questa tu la senti, fai Billy Joel, Just the Way You Are, 1977, un album che è un capolavoro assoluto. Se non ce l'avete, andatela a comprare. Si chiama The Stranger, un album bellissimo, il quinto disco di Billy Joel, inserito in tutte le classifiche dei migliori album di sempre, tra cui c'è anche questa meravigliosa, ripeto, Just the Way You Are, la grande musica su RVL e la radio. Questa è Occhi All Pin con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Avvistamenti alieni, c'è qualcosa nel cielo. Vi dicevo prima dell'idea che magari non tutti hanno, che qualcuno ci nasconda qualcosa. Ho trovato la percentuale: l'80% delle persone che credono ci sia o no una civiltà extraterrestre, tutto quanto, credono che il governo ci stia nascondendo. Avete presente quelle frasi, no? Il governo ci nasconde, ecco, ci sia un qualcosa, un qualcuno che non ci faccia vedere quello che in realtà c'è, se gli UFO ci sono davvero, se sono qui. Sono andato anche a vedere dei sondaggi fatti negli Stati Uniti, dove è un po' la patria degli avvistamenti, e te credo, dico io, cioè nel senso, tra film e tutto quanto, tra Area 51 e tutto il resto, sta

0: mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia. Vi dicevo degli Stati Uniti, dell'area 51, ecco, diciamo la data di oggi è molto legata a quell'area, perché comunque il 2 luglio, l'incidente di Roswell nel 1947, da lì parte anche, no, la leggenda dell'area 51. Vi dicevo dei sondaggi fatti negli Stati Uniti, quasi il 20% degli statunitensi crede e sostiene fermamente di aver avuto un contatto personale con o un UFO o una civiltà extraterrestre, le abduction, come si dice, no? I rapimenti alieni, queste cose qui. Tant'è che è pieno, se andate su YouTube, è pieno di documentari, ma anche in giro sulle varie televisioni. Tanto ormai ci sono diversi pacchetti streaming, no? Tra Pluto TV, Samsung TV e tutte queste cose qui, di documentari che parlano solo di quello, di persone intervistate che sono state rapite, diciamo così, dagli alieni. Carol G, a mano, ciao, viaggiando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Safe con Buona Domenica su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Volevo ricordarvi di nuovo l'appuntamento di ogni venerdì dalle 18 con la Masera Pool Party, l'aperitivo e TGL al ritmo di RVL la radio. Goditi l'aperitivo più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. Una cosa straordinaria, è la Masera Pool Party. È peccato davvero non esserci. Ora ci sono le news delle 6. Prima c'è Crazy Abrams, Hit the Wall.

0: che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Erlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Hijaz a Damasco in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Verso in gravissime condizioni, il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavolo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel prossimo round. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 nell'area milanese code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Rallentamenti e code poi sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla Pedemontana Lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Continua il giovedì pomeriggio con una nuova Summer Hit, i The Colors, Cabriolet, Panorama, Edoardo Bennato, Viva la mamma, c'è anche Sean Paul con Get Busy, ma c'è anche Papa Disco Machine con Wake Up.
4: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta la

0: Siamo entrati nell'estate più bella, con la nostra Summer Heat. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Dalle 9 alle 13 di domani venerdì 3 luglio, per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare. confessare.
15: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
14: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
16: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
17: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
18: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
19: In ogni canzone
20: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL, la radio.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RVL Radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 7, buon giovedì a tutti voi, buon World UFO Day, giornata degli avvistamenti. In Italia come siamo messi? Ho trovato una pagina sul sito rainews.it che parla di oltre 12.000 avvistamenti nel territorio italiano da inizio Novecento. Ci sono dei registri, avvistamenti vuol dire non, cioè, non solo di UFO, cioè avvistamenti di tutto, una qualsiasi, un pallone sonda, un frisbee è stato considerato magari come avvistamento, ma che si deve fare? Qual è la regione anche dove si avvista di più? Another told to you.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
14: Il zona flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. 44enne di Primosello arrestato dalla polizia di Domodossola, si ritiene sia collegato ad un giro di spaccio che avveniva nei boschi della Bassa Ossola. Indagato anche un 40enne magrebino già detenuto in carcere. Deteneva rifiuti pericolosi e non aveva l'autorizzazione per gli scarichi. Chiuso dai carabinieri un autolavaggio ossolano. Inoltre in un ripostiglio erano nascoste decine di giacconi con i marchi contraffatti. Nuovo grido d'allarme del tribunale di Verbania per la carenza di personale. Siamo nell'impossibilità di svolgere una parte importante dei servizi, denuncia il presidente Macchioni. Da oggi la galleria di Omegna è di nuovo chiusa in entrambe le direzioni. Questa fase dei lavori dovrebbe concludersi il 30 settembre.
15: Il meteo di RVL. Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per venerdì 3 luglio, soleggiato con temperature tra 16 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato variabile, domenica un'altra giornata di sole. Questa è l'informazione di RBL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RBL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RBL.

Samurai J, Flamenco Paranoia su RVL in questo giovedì sera di Occhio al Penna. Andiamo un po' a vedere la situazione italiana per gli avvistamenti UFO. Intanto ce ne sono stati tanti, come detto. Giochiamo in casa, il Piemonte al decimo posto per avvistamenti, quindi siamo messi benino, siamo salvi, considerando la classifica quasi calcistica. La regione con più avvistamenti di tutti è la Campania con quasi il 20%, poi la Lombardia con il 15% e giù a scendere tutte quante. Un saluto a chi ci sta ascoltando magari in streaming dalla Val d'Aosta, dal Molise e dalla Sardegna, perché hanno lo 0% di avvistamenti. Lì niente alieni, non si passa. Ed Bausa Magnetic.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Dracula su RVL la serata di Occhio al Penna. Per quanto riguarda la situazione italiana di avvistamenti UFO, oggi che è World UFO Day, vi dicevo anche della diversa nomenclatura. Allora, da UFO si è passati a WAP, an Identified Aerial Phenomena, detto in un inglese terribile, ma in Italia si parla di OVNI, oggetti volanti non identificati. Ma una volta che si vede qualcosa, che bisogna fare? Sono andato a vedere, allora ho trovato dei punti, poi chi è più esperto di me magari ci può scrivere allo 0323 55 21 24 e dire precisamente. Allora, ho visto che bisogna contattare l'aeronautica militare, magari dando anche delle specifiche, magari se si hanno le coordinate giusto di quello che si è visto, e anche volendo contattare il Centro Ufologico Nazionale, centroufologiconazionale.eu, e magari dare lì anche qualche altro dettaglio. Più precisi si è, meglio è, nel senso dire: guarda, ho visto una cosa nel cielo, dove è lì su. Non è tanta precisa, bisognerebbe avere dei dati un po' più determinati. Merkel Cremont, Partenope. Yeah!

Somber con la sua Potential va a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio alla Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, buona serata, mi raccomando stasera, naso all'insù, diamo un'occhiata a quello che può succedere nei cieli qui intorno, noi ci sentiamo domani pomeriggio dalle 4 con Occhio alla Penna. Ora c'è Fabiana, chissà se Fabiana crede agli UFO, adesso vediamo un attimo. Comunque Fabiana vi terrà compagnia nella serata di RVL, la radio con RVL Stories.

0: poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Ghenti Beriscia, scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Il tennis, Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso sulla 4 nell'area milanese. Ci sono code tra Pero e Milano Est in direzione di Venezia e in carreggiata opposta tra Milano Est e Cormano. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso dalle 21 alle 5, chiusa l'immissione sulla Pedemontana Lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.
6: È giovedì e noi ci siamo. Dopo Marco Pennacchini, che con Occhio al Penna torna domani, c'è anche Che Stories con la Fabi su RVL la radio, insieme fino alle 22. Sì, anche oggi vi accompagno in queste tre ore fatte di grandi successi, tanta buona musica quindi da ascoltare insieme, e poi notizie e curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. 1, 2,

Max I Piaio, però anche no, è il nuovo singolo per J-Ax, lui che insomma ha fatto della sua carriera il rap, il protagonista, ma adesso ha accarezzato anche altri stili, country e folk, per il cantautore milanese che dà il benvenuto all'estate proprio con questa canzone, atmosfera da toga party e immagini che fanno venire voglia di ballare, di cantare, di muoversi e divertirsi per fare festa in questa estate 2026. Devo dire che questa novità per J-Ax, musicalmente parlando, a me piace davvero un sacco. Tra le altre cose, ricordiamo che lui ha anche una serie di eventi il prossimo 10 di ottobre, per esempio, ma anche l'11 di ottobre sarà il

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
15: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
16: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

con il grande successo di Die on This Hill, Sienna Spyro è tornata con questa Material Lover che abbiamo appena ascoltato e, come sapete bene, fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. È la canzone che l'artista inglese ha utilizzato anche come brano in un lungometraggio scritta dalla stessa Sienna Spyro e con altri collaboratori. È una canzone sull'amore per le cose reali in un mondo di intelligenza artificiale, di tutto ciò che è digitale. Torniamo in Italia su RPL la radio, c'è anche Gaia, Bossa Nostra.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas.

0: E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Spaccio nei boschi della Bassa Ossola, arrestato un 44enne di Premosello. A condurre l'operazione della polizia di Domodossola, dopo varie segnalazioni di sospetti via vai di auto in zone boschive, le indagini hanno permesso di risalire al 44enne e a un 40enne magrebino già in carcere per reati sempre connessi allo spaccio. Secondo la polizia, i pusher si facevano anche aiutare dai clienti della zona per individuare le zone migliori nelle quali nascondersi per condurre la loro attività. Dopo un controllo, i carabinieri forestali hanno sospeso l'attività di un autolavaggio ossolano che non aveva il documento di valutazione dei rischi, non aveva l'autorizzazione per gli scarichi e deteneva irregolarmente rifiuti speciali altamente inquinanti come oli sintetici e vecchie batterie per auto. Inoltre, in un ripostiglio, i militari hanno scoperto decine di giacconi invernali dai marchi contraffatti per un valore stimato in 3.000 euro. Il titolare dovrà pagare sanzioni per oltre 15.000 euro. Dal Palazzo di Giustizia di Verbania, un nuovo grido d'allarme sulla oramai cronica carenza di personale. Ce ne parla Maria Elisa Gualandes.
10: Il Tribunale di Verbania si trova nella materiale impossibilità di assicurare lo svolgimento di una parte importante dei servizi che dovrebbe fornire. A denunciarlo è il presidente Gianni Macchioni, che ha scritto al Ministero della Giustizia, al CSM, al presidente della Corte d'Appello di Torino e al Consiglio degli Avvocati di Verbania per evidenziare un problema già segnalato che ora rischia di acuirsi con le stabilizzazioni del personale assunto tramite PNRR. Questo tribunale soffre da anni di una grave carenza di personale amministrativo, una carenza che continua ad aggravarsi perché da un lato non si fanno concorsi o, se se ne fanno, non portano a nulla, e dall'altro lato il personale invecchia e va in pensione oppure vince concorsi presso altre pubbliche amministrazioni che offrono condizioni migliori, scrive Macchioni.
9: Da oggi la galleria di Omegna è di nuovo chiusa in entrambe le direzioni. Questa fase dei lavori dovrebbe concludersi il 30 settembre. Intanto il traffico si riverserà sul centro della città, oltretutto in concomitanza con la festa di San Vito. E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
9: Previsioni del tempo per venerdì 3 luglio, soleggiato con temperature tra 16 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato variabile, domenica un'altra giornata di sole. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
6: E la tua radio preferita, RVL, la radio.

maledetto me, Fulminacci che sta portando a casa tanti riconoscimenti, ha detto sono molto soddisfatto del lavoro, l'album sta andando molto bene e aggiunge il Festival di Sanremo è stato molto fortunato per me, sono stato accolto benissimo dal pubblico e dalla critica e sul tormentone della prossima estate ha detto per me sarà ancora Ossessione di Samurai J, la canzone dell'estate, ma subito dopo ci sarà Maledetto me e quindi facciamo sicuramente un in bocca al lupo per Fulminacci che speriamo di sentire anche con qualche bella novità. Lei è Shakira e Dai Dai.

proposito di tormentoni, sicuramente questa Dai Dai di Shakira si prepara a diventare uno degli inni non solo dei mondiali 2026 ma anche della nostra estate. Non so se avete visto, è vero che Shakira quando rilascia una canzone di solito rilascia anche un balletto, ce n'è uno anche su questa Dai Dai. Io sono un pezzo di legno, quindi nemmeno ci ho provato. Voi invece vi siete messi lì a imparare i passi e tanto altro? Beh, preparatevi, perché magari in queste sere d'estate, durante i nostri appuntamenti dal vivo, ci sarà modo eventualmente, come dicevo, anche di ballare sulle note di Dai Dai di Shakira. Adesso torniamo in Italia per Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22, serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
1: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Rema e Selena Gomez, Calm Down. In questo giovedì 2 luglio abbiamo ripescato anche questa bella canzone. Anche questa ha una diciamo una coreografia legata al videoclip. Questa mi sembra già più facile, sembra quasi di fare del tai chi, ma lasciamo perdere i balletti e chiudiamo la prima ora di Che Stories di oggi su RVL la radio. Tra poco c'è anche l'informazione con la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia, all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: E inauguriamo la seconda ora di Che Stories di oggi su RVL la radio con il 4x4. Come sapete, all'interno di questo appuntamento ci sono quattro successi da ascoltare senza interruzione. Tra poco Solo lei mi dà, Sugar Free, Jason Derulo e la sua Want You Want Me. Ritroveremo anche canzone estiva di Annalisa, ma iniziamo con Man in Black, Will Smith.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugheri in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma.

0: Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Canner Oliviera on the beach, estate 2026, venerdì 31.

0: Castello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

con Beautiful Freaks su RVL la radio. Come stiamo sentendo da un po' di settimane, Angelina Mango e Marco Mengoni hanno unito le forze in questo canto d'amore, che ricordo è una canzone decisamente riflessiva, ma possiamo dire anche molto autentica. È stato scritto dagli stessi cantanti insieme a Jacopo Ettore, anche compositore, con Nicola Lazzarin, e parla praticamente del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. C'è anche il videoclip del pezzo che magari potete anche andare a sbirciare. Che ne dite? Li ascoltiamo? Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Come? Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Super Trailers.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Super Trailers.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Madonna e Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love su RVL, la radio. Oggi parliamo di Linda Perry, che ne ha approfittato per dire la sua in merito a Madonna. Se avete capito bene, ha detto: Madonna cerca di competere con Charlie XCX e non è più una leader, era un'esploratrice, ma secondo la cantante, autrice e produttrice, appunto, Linda Perry, si è messa a inseguire le tendenze e ha fatto dischi deboli, e ha sottolineato: vorrei chiuderla con me in studio, darle due schiaffi e dirle sveglia, torna ad essere Madonna, siete come Linda Perry e pensate che Madonna ultimamente sia uscita con delle produzioni deboli, oppure invece è sempre la queen del pop, eventualmente fatemi sapere la vostra. Adesso torniamo in Italia per Malika Ayane e la sua Una possibilità.

Malika Ayane, una possibilità su RVL la radio. Stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo con un brano di un po' di anni fa che tra le altre cose mi dà il là per ricordarvi l'appuntamento con Ti ricordi quando, contenitore che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio preparato dal nostro Piero Pratesi vi accompagna per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile. Jesse Green adesso con Nice and Slow.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle, nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno, IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio, Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Serena Brancale, Levante ed Elia, il mio paese. Ancora buon giovedì 2 luglio dalla Fabi su RVL la radio. Continua il nostro Che Stories insieme fino alle 22, quindi siamo pronti per chiudere la seconda ora del nostro appuntamento. Tra poco la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però abbiamo anche spazio per ascoltare Runway di Lady Gaga e Doechii.

0: Subway!
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Iniziamo bene la terza ora di Che Stories con il 4x4. Sì, siamo pronti per quattro successi senza interruzioni. All'interno di Che Stories abbiamo due appuntamenti e questo è il secondo. Tra poco ritroveremo la grinta di Pink e poi ascolteremo anche David Guetta. Ritroveremo Saif con Buona Domenica. Iniziamo con Bailando dei Paradiso.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.

0: sapere dove va ogni venerdì.
1: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Salida del vuelo con destino

0: Luigi con Manu Ciao, stiamo ascoltando da un po' di giorni anche questa bella collaborazione. Tra l'altro, non so se si sente, mi auguro di no, però io non tollero l'aria condizionata, quindi mi hanno dotato all'interno dello studio qui su RPL la radio di un ventilatore che io tengo bassissimo giusto per darmi un po' di respiro, perché veramente fa molto caldo. Allora, io non l'ho mai sofferto il caldo, anzi l'ho sempre amato tantissimo. Adesso non lo so, forse è perché sono diventata grandicella, non mi dà fastidio, però devo per forza di cose cercare di refrigerarmi sia con acqua e magnesio per dare un po' di carica alla mia giornata, ma soprattutto cercando di far girare un po' d'aria. Quindi ringrazio anche per avermi dotato di un ventilatore. C'è Rosa Ramazzotti, questa è Alla fine del mondo.
1: Da

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. 44enne di Primosello arrestato dalla polizia di Domodossola. Si ritiene sia collegato ad un giro di spaccio che avveniva nei boschi della Bassa Ossola. Indagato anche un 40enne magrebino già detenuto in carcere. Deteneva rifiuti pericolosi e non aveva l'autorizzazione per gli scarichi. Chiuso dai carabinieri un autolavaggio ossolano. Inoltre in un ripostiglio erano nascoste decine di giacconi con i marchi contraffatti. Nuovo grido d'allarme del Tribunale di Verbania per la carenza di personale. Siamo nell'impossibilità di svolgere una parte importante dei servizi, denuncia il presidente Macchioni. Da oggi la Galleria di Omegna è di nuovo chiusa in entrambe le direzioni. Questa fase dei lavori dovrebbe concludersi il 30 settembre. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo, di santa ragione.

Morri, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su RVL la radio. Torno a ricordarvi queste novità che riguardano il DAB Plus di RVL la radio. Allora segnate, perché grazie al DAB, se avete questo supporto, ci potete ascoltare anche a Biella, Vercelli e a Casale Monferrato, ok? Quindi segnate per poterci seguire anche grazie al DAB Plus. Lei è Gracie Abrams e questa è Hit the Wall.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Another Talk to You su RVL la radio, ma parliamo di Partenope, il pezzo che Merck e Incremont hanno rilasciato insieme a Serena Brancale e i The Colors. È stato pubblicato anche il videoclip del pezzo, dove appare anche Fru dei The Jackal, che tra le altre cose con i The Colors ha questo sodalizio ormai da un bel po' di tempo, quindi lo potete rivedere. Non lo so se balla ma penso di sì, di solito lui si diverte tantissimo a ballare anche su insomma questo pezzo, che probabilmente sarà uno dei singoli ufficiali, ecco, dell'estate 2026. Lo ascoltiamo? Partenope, Merck & Incremont, Serena Brancale, i The Colors. Yeah!

0: E con questa canzone di Gayle noi siamo arrivati ai saluti. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, 2 di luglio, dedicato a Che Stories. E tra poco, dopo la redazione, vi aspetta anche la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Quindi mi raccomando, rimanete collegati. Se vi va, se vi fa piacere, io vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 19. Buona serata anche con Mace, Salmo e Colapesce e Cattive Abitudini. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi in una caserma della Guardia di Finanza le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day, con me Adriana Paratore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi è la festa della radio che compie 129 anni. Ebbene sì, esattamente 129 anni fa, il 2 luglio del 1897, Guglielmo Marconi brevettava la radio. Dopo una lunga serie di esperimenti finalmente riesce nel suo intento e tra l'altro gli verrà riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi. Successivamente si aprirà l'era commerciale degli apparecchi radio distribuiti dalla società di Guglielmo Marconi, la Marconi Wireless Telegraph Company. La radio nasceva il 2 luglio 1896.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

del lontano 1962, quando Jimi Hendrix veniva congedato con onore dall'esercito dopo aver prestato servizio per poco più di un anno dei tre previsti. Motivo del congedo? Inadeguatezza, perché i suoi superiori concordavano nel dire che lui non sarebbe mai stato un buon soldato, in parte anche perché era più interessato alla sua chitarra che al suo fucile. Accadeva il 2 luglio del 1962.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
12: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
13: Sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra le ore 22:30 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Aosta Ovest e lo svincolo Autoporto verso Torino. Tra le 22 e le ore 5, chiusura del tratto Autoporto Aosta Ovest verso il Montebianco. In Lombardia sull'8 dei Laghi tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Tra Liguria e Piemonte sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Busalla-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra in direzione di Genova. Sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Nel Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura per chi proviene da Bologna ma anche per chi proviene dalla A4 Milano-Venezia del ramo di immissione per la diramazione Padova Sud. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 alle ore 5:30 chiusura dell'uscita di Mira-Oriago limitatamente alle provenienze da Milano e Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
12: un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

Buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming rbl.it.

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

non so se l'avete saputo, ma lunedì scorso ci ha lasciato Victor Willis, il frontman dei Village People. È stato un dolore enorme per la band alla quale lui si era riunito nel 2017. Sapete che avevano da poco terminato il tour europeo e avevano in programma un ritorno in Europa con delle date anche qua in Italia per settembre prossimo. Purtroppo c'è stata una malattia improvvisa che lo ha colpito, di cui non si sa nulla perché la famiglia ha chiesto privacy, che lo ha portato purtroppo alla morte lunedì scorso. È morto circondato dai suoi cari, in particolare accanto aveva anche sua moglie Karen. E se volete, sui miei social TikTok, Instagram e Facebook ho fatto un video con un tributo ai Village People e a lui, dove metto insieme i 4 più grandi successi e poi racconto un po' la storia di Victor Willis. Mi trovate come Adriana Paratore.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore ma una tentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30ina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta, tuttora in corso, in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te ne suoniamo di santa ragione.

della radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria.

0: caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo, è Taylor Swift. In teoria dovrebbe sposarsi domani, se non si è già sposata in gran segreto, perché queste erano le ultime teorie del complotto. E adesso nei giorni scorsi è arrivato il giallo del tappeto rosso. Vi devo parlare di questa cosa, state là.

succedendo qualcosa di strano in relazione ai preparativi per il matrimonio di Taylor Swift, perché qualche giorno fa alcuni operai che stavano allestendo il Madison Square Garden per il matrimonio sono stati visti mettere un gigantesco tappeto rosso su una scalinata. Allora, prima hanno messo il tappeto rosso e dopo qualche ora l'hanno tolto. Ma cosa è successo? Allora, le spiegazioni sono state diverse. Una, il tappeto non doveva essere rosso ma viola. Si sono sbagliati e quindi l'hanno tolto perché dovranno mettere quello viola. Secondo un'altra fonte, pare che il tappeto sia stato messo troppo presto e quindi doveva essere messo all'ultimo momento. Boh, forse per evitare che prenda polvere, non lo so. Ma sicuramente nelle prossime ore avremo ulteriori aggiornamenti.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RBL la radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato intanto che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ferma la condanna del l'ONU, il più grave attacco da inizio della guerra. Gli inquirenti cercano da 3 giorni di ricostruire il clamoroso attentato dinamitardo avvenuto a Monaco. La caccia per trovare il principale sospettato, che lunedì ha gravemente ferito Ermolaev, ricchissimo uomo d'affari d'origine ucraina, la compagna e il figlio 13enne della coppia, procede a ritmo serrato. Secondo alcune fonti, chi ha commesso l'attentato sarebbe una donna 30enne. È stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania e localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia come sempre, ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico. Assente la premier Giorgia Meloni, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. I mondiali, ora la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il prossimo avversario per i campioni d'Europa in carica uscirà dall'affascinante sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Modric. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

Allora, siamo arrivati, ormai manca pochissimo, dopodomani ultimo sarà live a Tor Vergata e per l'occasione è stato organizzato un piano sicurezza proprio studiato alla perfezione. Pensate che ci saranno 20 ambulanze, 500 operatori sanitari in campo e poi anche dei varchi dedicati esclusivamente alle donne incinte. Tra le altre cose, per una maggiore sicurezza per chi si sposta con i mezzi pubblici, per l'occasione le metro saranno aperte per tutta la notte. Per la prima volta in assoluto tutte e tre le linee A, B, C resteranno attive per tutta la notte dalla fine del concerto in poi fino alla mattina dopo. Queste sono le misure che sono state prese per la sicurezza del concerto di Ultimo, che tra l'altro, come sapete, nei giorni scorsi ha preso delle misure interessanti anche per quello che riguarda l'acqua, permettendo l'ingresso di bottigliette d'acqua con il tappo, decidendo anche di inserire all'interno della location del concerto anche delle colonnine poi per riempire nuovamente le bottiglie d'acqua. Mi piace la cura che Ultimo sta avendo per i suoi fan.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore

0: il programma sui social di RVL La Radio.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

serata amici, questa è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: gratuitamente Gold Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Anni fa stavo con un nerd e cominciò ad essere ex quando all'ennesimo tentativo di sedurlo se ne uscì con: ma tu il mal di testa non ce l'hai mai? Ed è subito ex quando lei ha 23 anni e un anno di convivenza inizia a mollare un lavoro dietro l'altro dicendomi che a lei i soldi non servono, e non solo, pretende pure di essere portata al mare ad agosto quando, essendo io agricoltore, ho quintali di frutta da raccogliere, quindi da buon bergamasco le indico la porta di casa con un affettuoso fodico hon. Non so se l'ho detto bene, ragazzi, perdonatemi, ma non conosco il bergamasco. E sono stato subito ex quando lei, disoccupata per scelta, no, per carità, anche un part time a 4 ore minerebbe la mia libertà, tra l'altro anche fuori corso da 8 anni per una triennale, mi ha detto: sono stufa, guadagni troppo poco, io la sera voglio mangiare al ristorante, non a casa. Pure, meno male che si è tolta dalle scatole da sola. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso si ritorna alla musica.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: giù.
1: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato intanto che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ferma la condanna del l'ONU, il più grave attacco da inizio della guerra. Gli inquirenti cercano da 3 giorni di ricostruire il clamoroso attentato dinamitardo avvenuto a Monaco. La caccia per trovare il principale sospettato, che lunedì ha gravemente ferito Ermolaev, ricchissimo uomo d'affari d'origine ucraina, la compagna e il figlio 13enne della coppia, procede a ritmo serrato. Secondo alcune fonti, chi ha commesso l'attentato sarebbe una donna 30enne. È stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania e localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia come sempre, ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico. Assente la premier Giorgia Meloni, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. I mondiali, ora la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il prossimo avversario per i campioni d'Europa in carica uscirà dall'affascinante sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Modric. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
5: Let's go! Daniel's Jack presents Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.